essenza in brava frequenza. Veç politja in veç dobre glasbe. Radio Ena.